se togi servacchia sin che salizze rucche sed mi assin aprum em jes gohki tampes andre vizze docci ma non vocinci es hamum em lur paiste i per in